Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta.